can't go any higher than that. Ed-op! Let's go down. Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed-op! Ed

con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.